0: L'evento canonico?
1: Canon Event.
2: Ti ispiras?
0: Interattivate.
3: 949.
0: Interattiva.
1: 949.
3: Interattiva.